Max Malaucoe da Carlino delle Incoronazioni, da Maestro Nazareno Refalo da Etalina, il Banda d'Altana e il Banda Victory. Ma il Banda la vincitrice Talisla, Nisimo Linnu, O Maria O Helva Bambina, da Franz Falzon. Min al-Mawkol, naugraw il-festa tajba

OMX me l'alcol da ca l'enno religius, gloriusa, bambina, musica ta maestro Ray Sheberas, da etarina il banda Peace Tannashar. Alikom issa la da musicali Imperial tal-melliha, sertatina l'innu l'il-Maria Bambina, ta' surmast John Mamo.